0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

caro. Dina na mola me veri genera, ma pingo pingo lo bai. Aia. Ma vero che na moti mer con lo va mo bat mati. Ma è no vergino ti mer con lo va mo bat mati, gini mi ora si u colin. Ma è no vergino ti mer con lo va mo bat mati, gini mi ora si u colin. Colino per ogni amore ogni barra, colino per ogni amore nasce un vero cuore. Mary, ma è un vero di notti Mary come lo va mobile mattina, chi ne mira è chi colin. A chi u colino per ogni amore ogni barra, colino per ogni amore nasce un vero cuore. Aia nyara nation tikera no margona aki ukolin tikera no maro en marchi char gulli kon worke na town badon

Adire kamo yo, wera kingo ma, tini no bera ta, tainu mi olo damwa gidiera.

0: or radio. ET Winyo or radio. Or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.
1: Or radio.
0: ET Winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Por Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio. Or Radio.
1: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah,
0: iloka kamu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Ricardo faccio a me a due anch'io e Mary. Mi sanno a io per Ricardo faccio a due anch'io e Limognaro lo mettiamo a te. Dimmo. Alluma io per la morì giù in oggi anche te. Cabe in giù in oggi anche io.
1: Uluma no me ga tai chu ila be mono wa ne a modeli twe yi pira da pere che ni a tumo ko kai me
0: da wa ma aya uluma yu be ga o be ro pe en worlingo ga chi o tumo ko tuli ko ni olingo to yi ye a uluma yu be ga o be ro pe yo ke ka wa ka da ken ko no ga chi o tuli ko no ko be ko ma ko da ni olungo.

0: or radio. ET Winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio.
0: ET Winyo or radio.
2: Pero winya ni ajo chengo ni mi ne ro dago nono ba yin

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.